di setta o giù, venta, e si sentono in via grazia, quenta, ah, io non consigo mai gemere.